0: Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio. Piyom yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Old Radio.

Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Rad

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Ah, iroko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.

mona me beri genera mo bingo bingo lo bayi aya ma beru gina mo ti mer kumulo ba mo bat mati ma eno beru gino ti mer kumulo ba mo bat mati gini mi nara si ukoli ma eno beru gino ti mer kumulo ba mo bat mati gini mi nara si ukoli Colino per ogni amore, ogni barra, colino per ogni amore, ogni giorno per accumulare. Mary. Ma è un verdino di mare, come lo va mova di mattina, chi ne mira a ricciu colin. A chi u colino per ogni amore, ogni barra, colino per ogni amore, ogni giorno per accumulare. Aia, niara, ogni giorno. Era no margona Aki u calling picture en no maro en marchi charguli con worke na town Badon

0: Quasi beat. The heart was meant to be broken. Sometimes good things fall apart, so better things can fall together. And I'm telling y'all the same shit. Y'all feel me?
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
3: Radio.
1: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Ah,
3: iroko kamu pene. Iti winyo or radio. Or radio.
1: Or radio. Or radio. Or radio. Or radio.